0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

specialisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I won't say goodbye yet. Can I change your mind?

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con gli esteri e con Vladimir Putin che punta il dito contro l'Ucraina, accusata di aver aperto il vaso di Pandora dopo gli attacchi a strutture del settore della logistica russa. Secondo il leader del Cremlino, Kiev si è posta come obiettivo quello di danneggiare l'economia di Mosca e per questo ha minacciato una rappresaglia. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, lunedì è prevista la riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il nuovo premier britannico Andy Burnham, presente in videocollegamento anche Giorgia Meloni. Torniamo in Italia perché Papa Leone XIV ha partecipato al meeting di Rimini organizzato dal Movimento Cattolico Comunione e Liberazione. Accolto da 60.000 fedeli, Prevost ha ricordato che prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Infine si è rivolto ai giovani: siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia. Ora la cronaca, due persone sono morte da lumiere in provincia di Roma. Si tratta di un 36enne e un 15enne trovati senza vita all'interno di uno stand gastronomico ambulante. L'ipotesi è che il decesso sarebbe riconducibile a esalazioni da monossido sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno dello stand. Spostiamoci a Palermo, sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni e mezzo morta giovedì per difterite. La piccola non era stata vaccinata subito dopo la nascita per volontà dei genitori Novax, nonostante il vaccino in Italia sia obbligatorio. La procuratrice aggiunta Laura Vaccaro ha iscritto nel registro degli indagati la madre e il padre della bambina in vista dell'autopsia. Chiudiamo con il calcio alla Serie A, buona la prima per l'Inter campione d'Italia che vince 4-1 a San Siro contro il Monza. Reti di Çalhanoğlu, Zielinski, più Esposito e Bissek per i neroazzurri, Varela per i brianzoli. 1-1 invece tra Udinese e Como con Duvikas che risponde a Camara. Vittoria in trasferta per il Cagliari che spugna il Tardini di Parma per 1-0 grazie a Romano. Infine i primi tre punti anche per il Napoli che supera il Genoa 2-0 con i gol di De Bruyne e Vergara. Oggi alle 18.30 aprono le danze Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus, mentre alle 20.45 tocca Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. È tutto! Grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
3: My love, get a little closer. This one's

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino e denuncia i danni economici provocati da Kiev. Il presidente russo ammette la necessità di rafforzare la difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini Ozon. Macron sente Zelensky e annuncia l'invio di nuovi intercettori. Domani è prevista la riunione dei paesi volenterosi alla quale parteciperà in videocollegamento anche la premier Meloni. Teheran alza i toni contro Washington. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, minaccia ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle sanzioni americane e li definisce nemici. L'Iran avverte che potrebbe bloccare il flusso di petrolio nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Trump, nel frattempo, ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e definisce Hormuz territorio americano. Prima dei confini ci sono le persone. Al meeting di Rimini, Papa Leone XIV tende la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che chiedono trasferimenti di migranti in Italia a ottobre. È atteso il report UE sul nuovo patto europeo. Il campo largo si divide sul wok. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte punta sulla lotta alle disuguaglianze economiche e sociali, sfidando la segretaria Dem Schlein in vista delle primarie. Italia Viva approva mentre la destra ironizza. Il vice premier Salvini apre al fronte del nord e avverte: basta chiacchiere. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. La procura per i minorenni ha disposto anche verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Domani scade il taglio delle accise sul gasolio e si prepara una stangata sul primo controesodo dopo Ferragosto. Per calmierarli, 6 paesi UE, tra cui l'Italia, propongono una tassa europea sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il calcio con la Serie A: buona la prima per l'Inter che batte 4-1 il Monza a San Siro, vittoria anche per Napoli 2-0 al Genoa e Cagliari 1-0 a Parma, pareggio 1-1 tra Udinese e Como. Oggi 4 gare: alle 18:30 Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, alle 20:45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto in 2 set dal francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 6-4. È tutto. Grazie.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino e denuncia i danni economici provocati da Kiev. Il presidente russo ammette la necessità di rafforzare la difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini Ozon. Macron sente Zelensky e annuncia l'invio di nuovi intercettori. Domani è prevista la riunione dei paesi volenterosi alla quale parteciperà in videocollegamento anche la premier Meloni. Teheran alza i toni contro Washington. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, minaccia ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle sanzioni americane e li definisce nemici. L'Iran avverte che potrebbe bloccare il flusso di petrolio nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Trump, nel frattempo, ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e definisce Hormuz territorio americano. Prima dei confini ci sono le persone. Al meeting di Rimini, Papa Leone XIV tende la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che chiedono trasferimenti di migranti in Italia a ottobre. È atteso il report UE sul nuovo patto europeo. Il campo largo si divide sul woke. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte punta sulla lotta alle disuguaglianze economiche e sociali, sfidando la segretaria Dem Schlein in vista delle primarie. Italia Viva approva, mentre la destra ironizza. Il vice premier Salvini apre al fronte del nord e avverte: basta chiacchiere. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. La procura per i minorenni ha disposto anche verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Domani scade il taglio delle accise sul gasolio e si prepara una stangata sul primo controesodo dopo Ferragosto. Per calmierarli, 6 paesi UE, tra cui l'Italia, propongono una tassa europea sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il calcio con la Serie A: buona la prima per l'Inter che batte 4-1 il Monza a San Siro, vittoria anche per Napoli 2-0 al Genoa e Cagliari 1-0 a Parma, pareggio 1-1 tra Udinese e Como. Oggi 4 gare alle 18:30, Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus, alle 20:45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto in 2 set dal francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile infatti a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran alza i toni contro gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala e accusa Washington di imporre sanzioni senza precedenti. Teheran annuncia inoltre che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento. Intanto il capo della Casa Bianca Donald Trump pubblica su Truth un'immagine di Hormuz con la scritta «Nuovo territorio americano». Vladimir Putin denuncia i danni economici provocati dai raid ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo annuncia

0: C'è anche il rafforzamento della difesa aerea dopo l'attacco con droni a Orenburg, dove detriti sono caduti su un centro logistico di Ozon senza causare vittime. Le attività del magazzino sono state sospese. Nella notte, intanto, un drone russo ha colpito un'abitazione privata a Kharkiv, provocando incendi e feriti. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto un cittadino pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto. Il ritrovamento è avvenuto a pochi chilometri da Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Si ipotizza un omicidio, sarà l'autopsia a chiarire le cause e la data della morte. Il tema del wok divide il centro-sinistra. Giuseppe Conte chiede di mettere al centro la lotta alle disuguaglianze, mentre Elly Schlein rilancia su industria, crescita, salari, investimenti ed energia meno cara. Italia Viva sostiene Conte, mentre AVS più Europa difendono il valore dei diritti civili insieme alle politiche sociali. La destra nel frattempo attacca e ironizza con la Lega, che parla di wokisti anonimi. Il dibattito prosegue anche sui social, tra polemiche e meme ironici. Stangata a carburanti sul conto esodo estivo, benzina a 2,01 euro e diesel a 2,13 sulla rete stradale. In autostrada la verde arriva a 2,08 euro e il gasolio supera i 2,20. Secondo il Codacons, oltre 406 milioni di euro di spesa in più rispetto al 2025, con più di 24 milioni di spostamenti stimati nel weekend. Calcio Serie A, buona la prima per Inter e Napoli. I campioni d'Italia battono 4-1 il Monza a San Siro, mentre gli azzurri superano 2-0 il Genoa. Vittoria esterna anche per il Cagliari, 1-0 a Parma, mentre finisce 1-1 tra Udinese e Como. Oggi 4 gare alle 18:30, Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus. Alle 20:45, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran alza i toni contro gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala e accusa Washington di imporre sanzioni senza precedenti. Teheran annuncia inoltre che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento. Intanto il capo della Casa Bianca Donald Trump pubblica su Truth un'immagine di Hormuz con la scritta «Nuovo territorio americano». Vladimir Putin denuncia i danni economici provocati dai raid ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo annuncia anche il rafforzamento della difesa aerea dopo l'attacco con droni a Orenburg, dove detriti sono caduti su un centro logistico di Odzon senza causare vittime. Le attività del magazzino sono state sospese. Nella notte, intanto, un drone russo ha colpito un'abitazione privata a Kharkiv, provocando incendi e feriti. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto un cittadino pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto. Il ritrovamento è avvenuto a pochi chilometri da Borgo Mezzanone nel Foggiano. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Si ipotizza un omicidio, sarà l'autopsia a chiarire le cause e la data della morte. Il tema del wok divide il centro-sinistra. Giuseppe Conte chiede di mettere al centro la lotta alle disuguaglianze, mentre Elly Schlein rilancia su industria, crescita, salari, investimenti ed energia meno cara. Italia Viva sostiene Conte, mentre AVS più Europa difendono il valore dei diritti civili insieme alle politiche sociali. La destra nel frattempo attacca e ironizza con la Lega, che parla di wokisti anonimi. Il dibattito prosegue anche sui social, tra polemiche e meme ironici. Stangata carburanti sul controesodo estivo, benzina a 2,01 euro e diesel a 2,13 sulla rete stradale. In autostrada la Verde arriva a 2,08 euro e il gasolio supera i 2,20. Secondo il Codacons, oltre 406 milioni di euro di spese in più rispetto al 2025, con più di 24 milioni di spostamenti stimati nel weekend. Calcio Serie A, buona la prima per Inter e Napoli. I campioni d'Italia battono 4-1 il Monza a San Siro, mentre gli azzurri superano 2-0 il Genoa. Vittoria esterna anche per il Cagliari 1-0 a Parma, mentre finisce 1-1 tra Udinese e Como. Oggi 4 gare alle 18:30 Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus. Alle 20:45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù,

0: Mi hai chiuso la videochiamata! La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto! Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Secondo il Telegraph, hacker affiliati all'Iran avrebbero bloccato per 4 giorni una centrale elettrica britannica in quello che viene definito un attacco informatico senza precedenti. L'impianto, di piccole dimensioni, non avrebbe avuto effetti sulla fornitura nazionale. Londra ha già avvertito le aziende energetiche. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala contro Teheran. Zelensky chiede 300 missili Patriot per rafforzare le difese ucraine contro i missili russi durante l'inverno, una quantità pari al 5-10% delle riserve americane, secondo il leader di Kiev. Intanto ribadisce il no alle elezioni durante la guerra, definendole uno tsunami che potrebbe spaccare il paese. Il presidente ucraino accusa infine l'omologo russo Vladimir Putin di aver scelto l'escalation per compensare il calo del consenso interno. Il 21enne di Asolo, ricoverato a Barcellona dopo un'aggressione, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla madre, a renderlo noto il legale della famiglia. Il giovane è ancora parzialmente sedato e la terapia è stata ridotta in vista del risveglio. La polizia catalana continua intanto a raccogliere immagini e testimonianze sull'aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. All'Angelus, Papa Leone XIV ha ricordato le vittime e le comunità coinvolte, invocando fede e solidarietà per la ricostruzione. E proprio domani pomeriggio ad Amatrice anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla cerimonia per l'anniversario del sisma, costato la vita a 299 persone. Il governo punta a ridurre l'IRPE.

0: IRPEF sui redditi fino a 60.000 euro con la prossima legge di bilancio. Lo annuncia il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che chiede alle imprese più spazio per aumentare i salari. La Lega studia inoltre la pensione a 64 anni con maggiore flessibilità in uscita per sostenere i redditi e contrastare il lavoro sottopagato. Il tennis si ferma in semifinale a Cincinnati la corsa di Flavio Cobolli. L'azzurro è stato battuto dal francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, per 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, Cobolli da domani salirà al numero 6 del ranking mondiale, nuovo best ranking. Il romano eguaglia così il miglior piazzamento raggiunto da Matteo Berrettini, numero 6, nell'agosto 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm on the move.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Secondo il Telegraph, hacker affiliati all'Iran avrebbero bloccato per 4 giorni una centrale elettrica britannica in quello che viene definito un attacco informatico senza precedenti. L'impianto, di piccole dimensioni, non avrebbe avuto effetti sulla fornitura nazionale. Londra ha già avvertito le aziende energetiche. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala contro Teheran. Zelensky chiede 300 missili Patriot per rafforzare le difese ucraine contro i missili russi durante l'inverno, una quantità pari al 5-10% delle riserve americane, secondo il leader di Kiev. Intanto ribadisce il no alle elezioni durante la guerra, definendole uno tsunami che potrebbe spaccare il paese. Il presidente ucraino accusa infine l'omologo russo Vladimir Putin di aver scelto l'escalation per compensare il calo del consenso interno. Il 21enne di Asolo, ricoverato a Barcellona dopo un'aggressione, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla madre, a renderlo noto il legale della famiglia. Il giovane è ancora parzialmente sedato e la terapia è stata ridotta in vista del risveglio. La polizia catalana continua intanto a raccogliere immagini e testimonianze sull'aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. All'Angelus, Papa Leone XIV ha ricordato le vittime e le comunità coinvolte, invocando fede e solidarietà per la ricostruzione. E proprio domani pomeriggio ad Amatrice anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia per l'anniversario del sisma, costato la vita a 299 persone. Il governo punta a ridurre l'IRPEF sui redditi fino a 60.000 euro con la prossima legge di bilancio. Lo annuncia il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che chiede alle imprese più spazio per aumentare i salari. La Lega studia inoltre la pensione a 64 anni con maggiore flessibilità in uscita per sostenere i redditi e contrastare il lavoro sottopagato. Il tennis si ferma in semifinale a Cincinnati la corsa di Flavio Cobolli. L'azzurro è stato battuto dal francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, per 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, Cobolli da domani salirà al numero 6 del ranking mondiale, nuovo best ranking. Il romano eguaglia così il miglior piazzamento

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Secondo il Telegraph, hacker affiliati all'Iran avrebbero bloccato per 4 giorni una centrale elettrica britannica in quello che viene definito un attacco informatico senza precedenti. L'impianto, di piccole dimensioni, non avrebbe avuto effetti sulla fornitura nazionale. Londra ha già avvertito le aziende energetiche. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala contro Teheran. Zelensky chiede 300 missili Patriot per rafforzare le difese ucraine contro i missili russi durante l'inverno, una quantità pari al 5-10% delle riserve americane, secondo il leader di Kiev. Intanto ribadisce il no alle elezioni durante la guerra, definendole uno tsunami che potrebbe spaccare il paese. Il presidente ucraino accusa infine l'omologo russo Vladimir Putin di aver scelto l'escalation per compensare il calo del consenso interno. Il 21enne di Asolo, ricoverato a Barcellona dopo un'aggressione, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla madre, a renderlo noto il legale della famiglia. Il giovane è ancora parzialmente sedato e la terapia è stata ridotta in vista del risveglio. La polizia catalana continua intanto a raccogliere immagini e testimonianze sull'aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. All'Angelus, Papa Leone XIV ha ricordato le vittime e le comunità coinvolte, invocando fede e solidarietà per la ricostruzione. E proprio domani pomeriggio ad Amatrice anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia per l'anniversario del sisma costato la vita a 299 persone. Il governo punta a ridurre l'IRPEF sui redditi fino a 60.000 euro con la prossima legge di bilancio. Lo annuncia il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che chiede alle imprese più spazio per aumentare i salari. La Lega studia inoltre la pensione a 64 anni con maggiore flessibilità in uscita per sostenere i redditi e contrastare il lavoro sottopagato. Il tennis si ferma in semifinale a Cincinnati la corsa di Flavio Cobolli. L'azzurro è stato battuto dal francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, per 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, Cobolli da domani salirà al numero 6 del ranking mondiale, nuovo best ranking. Il romano eguaglia così il miglior piazzamento raggiunto da Matteo Berrettini, numero 6, nell'agosto 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: fatto?
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Secondo il Telegraph, hacker affiliati all'Iran avrebbero bloccato per 4 giorni una centrale elettrica britannica in quello che viene definito un attacco informatico senza precedenti. L'impianto, di piccole dimensioni, non avrebbe avuto effetti sulla fornitura nazionale. Londra ha già avvertito le aziende energetiche. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala contro Teheran. Zelensky chiede 300 missili Patriot per rafforzare le difese ucraine contro i missili russi durante l'inverno, una quantità pari al 5-10% delle riserve americane, secondo il leader di Kiev. Intanto ribadisce il no alle elezioni durante la guerra, definendole uno tsunami che potrebbe spaccare il paese. Il presidente ucraino accusa infine l'omologo russo Vladimir Putin di aver scelto l'escalation per compensare il calo del consenso interno. Il 21enne di Asolo, ricoverato a Barcellona dopo un'aggressione, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla madre, a renderlo noto il legale della famiglia. Il giovane è ancora parzialmente sedato e la terapia è stata ridotta in vista del risveglio. La polizia catalana continua intanto a raccogliere immagini e testimonianze sull'aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. All'Angelus, Papa Leone XIV ha ricordato le vittime e le comunità coinvolte, invocando fede e solidarietà per la ricostruzione. E proprio domani pomeriggio ad Amatrice anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia per l'anniversario del sisma costato la vita a 299 persone. Il governo punta a ridurre l'IRPEF sui redditi fino a 60.000 euro con la prossima legge di bilancio. Lo annuncia il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che chiede alle imprese più spazio per aumentare i salari. La Lega studia inoltre la pensione a 64 anni con maggiore flessibilità in uscita per sostenere i redditi e contrastare il lavoro sottopagato. Il tennis si ferma in semifinale a Cincinnati la corsa di Flavio Cobolli. L'azzurro è stato battuto dal francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, per 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, Cobolli da domani salirà al numero 6 del ranking mondiale, nuovo best ranking. Il romano eguaglia così il miglior piazzamento raggiunto da Matteo Berrettini, numero 6, nell'agosto 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile.

0: Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Secondo il Telegraph, hacker affiliati all'Iran avrebbero bloccato per 4 giorni una centrale elettrica britannica in quello che viene definito un attacco informatico senza precedenti. L'impianto, di piccole dimensioni, non avrebbe avuto effetti sulla fornitura nazionale. Londra ha già avvertito le aziende energetiche. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala contro Teheran. Zelensky chiede 300 missili Patriot per rafforzare le difese ucraine contro i missili russi durante l'inverno, una quantità pari al 5-10% delle riserve americane, secondo il leader di Kiev. Intanto ribadisce il no alle elezioni durante la guerra, definendole uno tsunami che potrebbe spaccare il paese. Il presidente ucraino accusa infine l'omologo russo Vladimir Putin di aver scelto l'escalation per compensare il calo del consenso interno. Il 21enne di Asolo, ricoverato a Barcellona dopo un'aggressione, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla madre, a renderlo noto il legale della famiglia. Il giovane è ancora parzialmente sedato e la terapia è stata ridotta in vista del risveglio. La polizia catalana continua intanto a raccogliere immagini e testimonianze sull'aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. All'Angelus, Papa Leone XIV ha ricordato le vittime e le comunità coinvolte, invocando fede e solidarietà per la ricostruzione. E proprio domani pomeriggio ad Amatrice anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia per l'anniversario del sisma costato la vita a 299 persone. Il governo punta a ridurre l'IRPEF sui redditi fino a 60.000 euro con la prossima legge di bilancio. Lo annuncia il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che chiede alle imprese più spazio per aumentare i salari. La Lega studia inoltre la pensione a 64 anni con maggiore flessibilità in uscita per sostenere i redditi e contrastare il lavoro sottopagato. Il tennis si ferma in semifinale a Cincinnati la corsa di Flavio Cobolli. L'azzurro è stato battuto dal francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, per 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, Cobolli da domani salirà al numero 6 del ranking mondiale, nuovo best ranking. Il romano eguaglia così il miglior piazzamento raggiunto da Matteo Berrettini, numero 6, nell'agosto 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Secondo il

0: Telegraph hacker affiliati all'Iran avrebbero bloccato per 4 giorni una centrale elettrica britannica in quello che viene definito un attacco informatico senza precedenti. L'impianto, di piccole dimensioni, non avrebbe avuto effetti sulla fornitura nazionale. Londra ha già avvertito le aziende energetiche. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian parla di una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala contro Teheran. Zelensky chiede 300 missili Patriot per rafforzare le difese ucraine contro i missili russi durante l'inverno, una quantità pari al 5-10% delle riserve americane, secondo il leader di Kiev. Intanto ribadisce il no alle elezioni durante la guerra, definendole uno tsunami che potrebbe spaccare il paese. Il presidente ucraino accusa infine l'omologo russo Vladimir Putin di aver scelto l'escalation per compensare il calo del consenso interno. Il 21enne di Asolo, ricoverato a Barcellona dopo un'aggressione, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla madre. A renderlo noto il legale della famiglia, il giovane è ancora parzialmente sedato e la terapia è stata ridotta in vista del risveglio. La polizia catalana continua intanto a raccogliere immagini e testimonianze sull'aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. All'Angelus, Papa Leone XIV ha ricordato le vittime e le comunità coinvolte, invocando fede e solidarietà per la ricostruzione. E proprio domani pomeriggio ad Amatrice anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia per l'anniversario del sisma costato la vita a 299 persone. Il governo punta a ridurre l'IRPEF sui redditi fino a 60.000 euro con la prossima legge di bilancio. Lo annuncia il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che chiede alle imprese più spazio per aumentare i salari. La Lega studia inoltre la pensione a 64 anni con maggiore flessibilità in uscita per sostenere i redditi e contrastare il lavoro sottopagato. Il tennis si ferma in semifinale a Cincinnati la corsa di Flavio Cobolli. L'azzurro è stato battuto dal francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, per 6-3-6-4. Nonostante la sconfitta, Cobolli da domani salirà al numero 6 del ranking mondiale, nuovo best ranking. Il romano eguaglia così il miglior piazzamento raggiunto da Matteo Berrettini, numero 6, nell'agosto 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli immobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica speciale e il ritiro delle truppe. Gli americani vogliono discuterne con noi e con i russi, ha confermato Zelensky. Gli americani hanno anche una proposta di una zona economica franca. In altre parole, noi e i russi facciamo passi indietro uguali, creando una zona cuscinetto chiamata zona economica franca, sotto una qualche forma di amministrazione. Non è ancora chiaro di che tipo, ma si tratterebbe di una parte terza, ha affermato. Sulla possibilità di portare il paese a elezioni è stato invece netto. Credo che durante una guerra come questa le elezioni in generale rappresentino un grande rischio. In questo momento sarebbero uno tsunami per lo Stato che potrebbe dividere l'Ucraina, ha concluso Zelensky. Andiamo in Iran. Sardar Mohebi, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha affermato che il ricorso degli Stati Uniti alla guerra economica contro l'Iran equivale ad una tacita ammissione di fallimento sul piano militare. Se si fosse vinto sul piano militare non ci sarebbe stato bisogno di iniziare una guerra economica, le sue parole riportate dai media di Teheran. Torniamo in Italia con la politica. Elish Line torna a pressare il governo sulla questione extra profitti energetici e, come anticipa il Corriere della Sera, chiede a Meloni e Giorgetti di passare dalle parole ai fatti e introdurre la tassa a livello nazionale. I prezzi dei carburanti superano ormai dappertutto i 2 euro al litro e tra 2 giorni scade il taglio delle accise sul diesel. È necessario adottare subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Una tassa sugli extra profitti energetici può dare un contributo importante per finanziare questi interventi, conclude Schlein. Chiudiamo con la Formula 1. Un solido Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Olanda sul circuito di Zandvoort. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di scena. Terzo posto per George Russell su Mercedes, davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente quarto e quinto. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica speciale e il ritiro delle truppe. Gli americani vogliono

0: discuterne con noi e con i russi, ha confermato Zelensky. Gli americani hanno anche una proposta di una zona economica franca. In altre parole, noi e i russi facciamo passi indietro uguali, creando una zona cuscinetto chiamata zona economica franca, sotto una qualche forma di amministrazione. Non è ancora chiaro di che tipo, ma si tratterebbe di una parte terza, ha affermato. Sulla possibilità di portare il paese a elezioni è stato invece netto. Credo che durante una guerra come questa le elezioni in generale rappresentino un grande rischio. In questo momento sarebbero uno tsunami per lo Stato che potrebbe dividere l'Ucraina, ha concluso Zelensky. Andiamo in Iran. Sardar Mohebi, portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha affermato che il ricorso degli Stati Uniti alla guerra economica contro l'Iran equivale ad una tacita ammissione di fallimento sul piano militare. Se si fosse vinto sul piano militare non ci sarebbe stato bisogno di iniziare una guerra economica, le sue parole riportate dai media di Teheran. Torniamo in Italia con la politica. Elly Schlein torna a pressare il governo sulla questione extra profitti energetici e, come anticipa il Corriere della Sera, chiede a Meloni e Giorgetti di passare dalle parole ai fatti e introdurre la tassa a livello nazionale. I prezzi dei carburanti superano ormai dappertutto i 2 euro al litro e tra due giorni scade il taglio delle accise sul diesel. È necessario adottare subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Una tassa sugli extra profitti energetici può dare un contributo importante per finanziare questi interventi, conclude Schlein. Chiudiamo con la Formula 1. Un solido Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Olanda sul circuito di Zandvoort. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di scena. Terzo posto per George Russell su Mercedes, davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente quarto e quinto. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group,

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avelignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avelignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avelignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group,

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.